0: Christmas Diamo, Varga!
1: Gioia Noel!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
5: Feliz Navidad!
6: Veselih Sviat!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!